l'emblème del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'altezza.